nuovo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

sveglia mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Pioneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Hello, you are listening to Sunday Love Affair, and today our guest La Cinnazza will bring us a selection of sounds from Italy. Enjoy.
1: Era nica nica e tanto stava parlando come nanno e tu mi disse piccirita mia sai che quando passo santo finisci sempre lo scanto e quando cammino scuro colpiti l'occhio e preo signore ora signora tu ne ma forza fallo passare sto dolore e fra sti sti di vita santa e tuzza Lucia capriavano un'ave maria e mia che cammino sulla come a Santa Rosalia. E da vannia, vannia, per tutti chi dico Mattia. E me mati, amati me mati, e tutti i femmini prima mia, io viviro e viaggio, tariata mia. E chi sono gli altri sappiamo più davvero come idda.

C'è chi aspetta il Carlino, la lasagna, il bambino, mo chi era la Loren e al Furzen i lavoren, quello è Polivadet, il profeta.

Tutto bene, signora? Al Boulogne la Perse, a un minuto dalla fin, Bulgarel, donna man, cameriere, dal vin, una e viva, al Boulogne e a Savoldi, calzagna, du turtlon con la panna e podap,

E tra pochi in al set la zitella se sde. A Cialuddia se no, vamo a letto anche a te, va là, te ne bisogno. A Cialud. E a tringrazi di mondi per la compagnia. Da tutta Italia.